adori e pettine, lanciate forbici al mio comando, tutto crista. Lanciate forbici, ne adori e pettine al mio comando, tutto crista. Ve la risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non torna ragazzi, e vengono fanciulle, con la parrucca, presso la panna, con la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.